tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa, l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

è soltanto un ballon con la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che

notte oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Ramboniere non manchi la lena quando colpisca l'arbalena. Run away, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Non l'aspetta quel tuono, a che ci serve il tuono? Non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.